nel tuo cuore nei tuoi occhi. Posso parare, posso parare, posso far scomparire tutta la tristezza in questo nostro cuore.